0: Dobro jutro.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Ρέτρο Ε Ου Μόντι. Χούλα Χοπ.
1: U Hula Hopu nastavljamo naš serijal u povodu pola stoljeća od pojave panka. U našim ranijim izdanjima predstavili smo vam dvije dame koje su popularizirale punk pokret u Velikoj Britaniji i Francuskoj. Bile su to Britanka Sue Catwoman i Francuskinja Edwige Belmore. Danas vam predstavljamo talijansku punk ikonu Joe Squillo, čija su glazba, imidž i tekstovi pjesama otkrivali burnu društvenu atmosferu tog razdoblja u Italiji, u kojoj se glazbeno vrenje punka miješalo s politikom pokreta 77. Za početak slušamo pjesmu Sono Cattiva s istoimenog albuma prve ženske punk grupe u Italiji, Candegina Gang, koji je osnovala Joe Squillo. Single je postigao popriličan uspjeh, a kritičari su cure iz benda prozvali najiritantnijim djevojkama u Italiji zbog njihovih adolescentskih antišovinističkih tekstova.
2: Mamma, mi dai le chiavi che devo andare?
3: Ecco, sei appena ritornata a casa, esci di già, ma io non lo capisco, non hai un po' di pensiero per i vostri genitori? Devo fare tutto io e la casa che le manda avanti, sempre in giro, in mezzo alla strada, suonare il tamburo, la chitarra, hai solo 15 anni, non lo so, cerca di capire un po' questi poveri genitori, che sono sempre qua a servirti.
2: Dobbiamo provare.
3: No, insomma, non è possibile, non è. Ho detto di no e no, basta, eh.
2: Ma dai, mamma, non rompere.